Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: bet det.
1: Non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

tazza caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Thank you.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ascolta i contributi e vota i tuoi preferiti su radiojeans.net.
2: Ciao a tutti, siamo a Borgo Fornario all'Istituto Primo Levi. Oggi non sono sicuramente le glaciali temperature a fermare lo spirito sportivo e goliardico della professoressa Anna Vricchi, che stamani porterà la classe seconda RA a fare un'escursione sul bosco con le ciaspole. Buongiorno, prof.
3: Ciao.
2: Ci racconti un po' questo progetto, da cosa nasce l'idea, da come si sviluppa?
3: Allora, l'idea innanzitutto dobbiamo sapere che la palestra è sempre occupata, siamo in due in classe e allora abbiamo detto, visto che c'è la neve, non prendiamola solo come disagio ma anche come divertimento, perché tutto sommato è un divertimento andare a fare una bella camminata nel bosco con il cielo sereno, anche se le temperature sono molto basse, sotto lo zero.
2: Quindi divertente e salutare, ottimo, ottimo. E ho saputo che lei si occupa anche di altri progetti sempre sulla neve.
3: Sì, vabbè, abbiamo fatto i campionati studenteschi di sci dove siamo classificati abbastanza bene. I ragazzi hanno provato quasi tutti a fare fondo con delle grandi soddisfazioni per loro. E poi logicamente lo sci, lo snow, tutte le attività che si possono svolgere al freddo. E questa delle ciaspole è stata una idea simpatica, abbiamo avuto l'aiuto del Parco Antola che gentilmente ci ha prestato le ciaspole e quindi le possiamo utilizzare e tutti quanti possiamo provare questa esperienza che per alcuni effettivamente è proprio nuova.
2: Ma prof, quando le nevi si scioglieranno, cosa proporrà ai suoi studenti?
3: Eh beh, sempre in ambito naturale, l'orienteering. Tutti gli anni facciamo un progetto sul territorio e coinvolgiamo tutte le scuole di ordine e grado, elementari, medie e superiore, qualche invito ad altri istituti, e facciamo una gara di istituto dove partecipano 300 alunni circa. È gestita tutta con l'aiuto e la collaborazione degli alunni di quarta e quinta. E logicamente l'orienteering permette di vivere la natura, perché è una corsa nel bosco, quindi...
2: E di conoscere il territorio, cosa che adesso si sta venendo sempre meno.
3: Quello senz'altro. Ad esempio i ragazzi delle mie classi fanno anche delle piccole garette interclasse, e prima nel parco della scuola e poi ci allarghiamo proprio nel bosco. Dobbiamo dire che siamo andati ai nazionali per 13 anni di seguito come istituto, quindi
2: speriamo risultati.
3: Sempre.
2: Bene, andiamo a chiedere adesso ad alcuni alunni cosa ne pensano di questo progetto. Siamo con
4: Livio Igor.
2: È la prima esperienza?
4: Sì, in effetti sì, non sono molto abituato ad andare sulla neve, anche perché non scio, quindi sì, è la prima esperienza.
2: Come ti sei trovato nell'approccio, nel primo approccio, quindi dal primo momento in cui hai messo le ciaspole fino adesso che vi state accingendo a salire su per il monte?
4: Ma il primo approccio è stato abbastanza difficoltoso, più che altro per si inciampa molto spesso non essendo abituati al mezzo, anche perché sono abbastanza ingombranti forse.
2: Quindi non è molto facile?
4: No, un po' di abitudine, però... può portare a molto divertimento, perché è una buona escursione.
2: Bene Igor, buona giornata.
4: Grazie.
2: Divertiti.
4: Grazie.
2: Ciao.
4: Ciao.
2: Bene prof, non voglio rubarle ulteriore tempo. Le auguro una buona giornata a lei e ai suoi studenti e una divertente passeggiata nel
3: Grazie,
2: bosco.
3: Così la prossima volta verrete anche voi.
2: Buon divertimento.
3: Ciao.
1: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ti piace questo contributo? Votalo su radiojeans.net.
5: Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo alcuni ragazzi del triennio dell'Istituto Montale di Bordighera.
6: Siamo in compagnia di una studentessa del corso ESABA.
5: Ciao.
6: Ti trovi bene in questo nuovo corso?
5: Sì, mi trovo bene, è un po' difficile, però sono soddisfatta comunque della mia scelta.
6: Quali pensi siano le differenze tra l'ESABAC e l'ERICA?
5: Beh, nell'ESABAC si fa più francese, infatti si fa storia in francese, sono più ore e bisogna essere capaci di usare questa lingua non solo in contesti quotidiani ma anche più professionali. però da sbocchino lavoro in Francia, dal diploma francese anche, e si può andare all'università senza dover fare altri esami.
6: Ok, ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Ora passiamo ad un'altra studentessa del triennio. Vorrei chiederti se hai notato delle differenze tra il biennio e il triennio.
0: Il triennio è più difficile, ma ci sono delle materie più interessanti, pratiche, e inoltre sono cambiati i professori e c'è la possibilità di scambi alla pari con l'estero.
6: Come ti trovi con le nuove materie?
0: Basta impegnarsi per ottenere ottimi risultati, quindi molto bene.
6: Ok, grazie mille per la tua intervista.
7: Passiamo ora ai ragazzi di quinta.
8: Salve a tutti, mi chiamo Nausica.
9: Ciao, io sono Sefora.
7: Quest'anno voi affronterete la maturità. Nausica, quali emozioni provi?
8: Beh, sicuramente provo molta agitazione, sapendo che non sarò più tra i banchi di scuola, ma mi ritroverò nel mondo del lavoro e comunque dovrò affrontare molte difficoltà.
7: Ok, grazie. Sefora, quali progetti hai per il futuro?
9: Per quanto riguarda il futuro, desidero continuare a studiare lingue straniere, per esempio lo spagnolo, e perfezionarmi nello studiare l'inglese e il francese.
7: Grazie. Davide, dopo aver trascorso 5 anni nell'Istituto Montale, sentirai la sua mancanza?
10: Sentirò appunto la mancanza del rapporto che si è creato con i miei compagni in questi 5 anni. Boh, comunque mi sono trovato bene.
7: Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Un saluto da tutti i ragazzi del Montale e dalla redazione. Alla prossima!
1: Ti è piaciuto questo contributo? Votalo su radiojeans.net. Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria, torna domani. Voci dal Network su Radio Jeans.

0: Sono le 8:01.
1: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. 'Cause
2: radio
1: should be fun.
2: Radio Jeans.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente,

0: Siamo Marta e Chiara del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia, in provincia di Roma, e oggi vi parleremo del 41 bis. Conosciuto come carcere duro, nell'ordinamento penitenziario prende il nome dall'articolo 41 bis e da oltre 30 anni è uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la criminalità organizzata.
1: È stato introdotto 37 anni fa, nel 1986, con la legge Cozzini, in via temporanea. Inizialmente riportava soltanto il primo comma. Il ministro della giustizia poteva sospendere le normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza. Il fine era quello di evitare e prevenire le rivolte in carcere.
0: Nel 1992, dopo la strage di Capaci e la morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie e degli agenti della scorta, con il decreto antimafia Martelli-Scotti, il 41 bis viene modificato e ampliato ai detenuti reclusi per mafia. È quella l'occasione in cui viene aggiunto un secondo comma, il cui testo viene modificato più volte. Nel 2002 la norma del carcere duro diventa definitiva e viene estesa anche ai condannati per terrorismo e altri reati.
1: Il 41 bis ha lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere. Ha durata di 4 anni, ma può essere prorogata per altri periodi, nei casi in cui i collegamenti con le associazioni criminali o terroristiche dovessero continuare.
0: Chi è detenuto al 41 bis in cella è solo. Nello specifico contengono un letto, un tavolo e una sedia inchiodata a terra. Al suo interno il detenuto è controllato 24 ore su 24 e non possono esserci i suoi oggetti personali. Nella cella non possono entrare libri, riviste e giornali, salvo delle particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. Il detenuto ha diritto a ricevere le cure mediche di cui necessita all'interno del carcere e, quando indispensabile, può essere portato anche in ospedale. I colloqui, che possono esserci una volta al mese, si tengono attraverso un divisorio di vetro, a eccezione di quelli con i minori di 12 anni. Massimo un'ora è sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria. Gli incontri sono videoregistrati. Le socialità in carcere, in quelle 2 ore d'aria al giorno, è limitata a un gruppo di massimo di 4 persone.
1: Sono proprio gli appartenenti alle principali organizzazioni mafiose a comporre la grande maggioranza dei sottoposti al 41 bis. 266 su 759, ovvero circa il 35%, appartengono alla Camorra, che quanto a delitti negli ultimi anni ha sorpassato le Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Ne seguono con rispettivamente 203 e 210 affiliati. I detenuti del 41 bis sono distribuiti in 60 sezioni all'interno di 12 istituti. Sono alcuni dei numeri resi noti dal Garante Nazionale per i diritti delle persone private dalla libertà personale nel corso della conferenza stampa dedicata alla presentazione del rapporto sul regime speciale. I reparti sono organizzati in gruppi di socialità, cioè possibile comunicazione tra persone detenute o internate, costituite da massimo 4 persone. È vietata la comunicazione tra gli appartenenti a gruppi di socialità diverse. Delle 759 persone sottoposte al 41 bis, 35 sono detenute nelle 11 aree riservate, circuiti speciali con ancora maggiori restrizioni. In essi i gruppi sono ridotti a 2 o 3 persone. La maggior parte dei detenuti al 41 bis ha un'età compresa tra i 60 e i 69 anni, 87 invece sono ultra settantenni e solo uno ha meno di 30 anni. Il carcere che ne ospita di più è quello dell'Aquila, seguito da Milano Opera e Sassari Bancali. Il garante Mauro Palma ha affermato che tra le 12 donne detenute al 41 bis, 2-3 sono analfabete. Il primo senso e la finalità della pena dovrebbe essere l'alfabetizzazione, chiedendo anche più in generale il potenziamento dell'accesso agli studi dei diversi livelli.
0: Matteo Messina Denaro, arrestato dopo 30 anni di latitanza, è stato portato nel supercarcere dell'Aquila. Le costarelle di Preturo, isola detentiva in mezzo al nulla e lontano dal resto della città, è la prigione italiana con il più alto numero di detenuti al 41 bis. Da qui sono passati alcuni tra i detenuti più pericolosi del paese. Al momento ospita 12 donne. È l'unico penitenziario con la sezione femminile per il regime 41 bis e circa 160 uomini. All'Aquila è tuttora detenuta Nadia Desdemona Lioce, l'irriducibile delle 9 PR condannata all'ergastolo per gli omicidi D'Antone e Biaggi. Nel carcere ci sono diversi nomi pesanti di Cosa Nostra, come Filippo Graviano, condannato all'ergastolo per essere stato uno dei mandanti delle stragi del 92 e del 93, e per l'uccisione di Don Pino Puglisi. Sandro Lo Piccolo, considerato uno dei boss più pericolosi di Cosa Nostra, Totò Riina, il capo dei capi. Ci sono anche nomi di spicco della Camorra, come Paolo Di Lauro Senior, è considerato a capo del clan Di Lauro di Secondigliano e Scampia, e uno dei boss più potenti. È passato di qui anche Raffaele Cutolo, fondatore fondatore della nuova Camorra organizzata, morto nel 2021, e anche Ferdinando Cesarano, superboss della Camorra di Nolano. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Marta e Chiara.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
1: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
0: Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. Calcio, con 4 gare scatta oggi il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia in carica affronta alle 18:30 a San Siro il Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
2: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
0: Le altre gare di oggi sempre alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari, nell'anticipo della prima di Serie B Vicenza Catanzaro 3-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

a scuola di radio con Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Buongiorno, sono Aurel della Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Abbiamo qui ai nostri microfoni Gian Claudia, proprietaria del 50% delle imprese dei Serpenti. Un gruppo formatosi all'inizio del 2009 con il loro primo album, in cui da un gruppo rock decisero di lasciare le chitarre e di intraprendere una nuova carriera suonando il basso, ovvero la parte maschile, e la voce, la parte femminile. Qui con noi abbiamo appunto la voce, Gian Claudia.
3: Femminile, eccomi qui. Ciao a tutti.
2: Una prima domanda potrebbe essere: chi porta i pantaloni fra i due?
3: Ma li portiamo un po' tutti e due, e portiamo anche la gonna tutti e due. Siamo molto, cerchiamo di tirar fuori io il mio lato maschile e Luca il suo lato femminile, perché hai proprio colto in pieno l'essenza del mondo Serpenti, che cerchiamo di tirar fuori quello che è il bello delle persone, quindi a prescindere dalla tipologia sessuale. Stiamo cercando di uniformare i due universi e di mescolarli insieme. Mi fai male.
2: Forse la parte più decisiva della vostra carriera è stato questo passaggio molto netto e decisivo, ovvero abbandonare la chitarra e il sound rock e passare a qualcos'altro come l'elettrico, il pop. Cos'è che vi ha spinto a fare questo?
3: Dunque, noi io e Luca ci conosciamo praticamente da quando andavamo a scuola. I nostri primi concerti con gli Ultraviolet eravamo praticamente tutti minorenni, a parte il batterista, quindi siamo cresciuti veramente tanto insieme. Mentre l'esperienza Ultraviolet era ancora attiva, Luca ha cominciato ad appassionarsi come musicista, prima come ascoltatore, poi come musicista, a delle sonorità un po' più elettroniche, quelle che possiamo ritrovare nei Soulwalks o nei Chemical Brothers, per esempio. E di lì poi è nata la passione di voler fare quel tipo di musica, e quindi è nato il progetto Serpenti proprio da un'idea di Luca, che inizialmente voleva una voce maschile per il suo progetto, un po' tipo Nine Inch Nails, Trent Reznor. Dopo diversi provini che ha fatto a voci maschili, mi sono proposta io, e sicuramente il fatto di essere cresciuti insieme, di aver già avuto un'esperienza musicale insieme, ci ha permesso di avere quella sintonia, quell'alchimia che si raggiunge solamente dopo l'intimità che c'è tra persone che suonano, e di qui sono nati i Serpenti. Anche se poi l'animo rimane sempre piuttosto rock, perché pop rock, questo lo si vede soprattutto dai nostri live, e lo si vede anche nella struttura della canzone, perché non possiamo definirci una band, cioè un progetto dance, in quanto la parte vocale, la melodia di voce rispecchia molto quello che è il pop e il rock, quindi hai un ritornello, hai una strofa, proprio la struttura tipica di quel tipo di canzone. Perdo il senso
2: del tempo. Voi dal primo album, nel 2009, Sottoterra, avete fatto dei passi da gigante, ma qual è la vostra idea essenziale di musica?
3: Dunque, il nostro obiettivo principale è quello di fare i musicisti nella vita, quindi quello di diventare, cioè di farlo come mestiere, come lavoro. Sicuramente questa passione, che poi è, penso che debba essere il sogno di tutti, quello di poter fare nella vita, quindi di rendere un lavoro, cioè qualcosa che ti remunera economicamente, la propria passione, perché poi non ti sembra veramente mai di lavorare. Quindi la nostra idea di musica è quella di trasmettere sempre quello che siamo noi. Se ci sono delle variazioni, cioè perché anche rispetto al primo album, rispetto a Sottoterra, siamo un po' cambiati, ma perché ci è venuto molto naturale, e diciamo che ogni volta cerchiamo di dare una fotografia di noi stessi e cerchiamo di trasmettere il nostro stato d'animo attraverso le nostre canzoni.
2: Quando saranno i prossimi appuntamenti con i Serpenti?
3: Dunque, per tutto quanto io invito sempre gli ascoltatori a seguirci sul nostro sito che è www.serpentimusic.com, che è sempre collegato ai nostri social network, quindi Facebook, Twitter, MySpace, per i più nostalgici. E, sicuramente adesso abbiamo delle date un po' in tutta Italia, adesso il 22 di maggio uscirà il nostro disco. Le prossime date sono, abbiamo una presentazione del disco a Bari il 23 di maggio, il 24 maggio saremo a Milano, saremo in provincia di Brescia, quindi siccome ce ne sono un po' diverse e un po' in tutto lo stivale, io invito a seguirci sui nostri social network che sono sicuramente più aggiornati di me.
2: Beh, qui i nostri ascoltatori potrebbero chiedere un saluto.
3: Un saluto a tutti i ragazzi, agli ascoltatori di Radio Pacinotti e grazie per l'intervista e per l'attenzione.
2: Grazie a te, grazie a te. Aurelisa, Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Buongiorno a tutti, siamo qui collegati con Luca dei Serpenti.
2: Oh, ciao Aurel, saluti.
1: Una domanda che potrebbe essere abbastanza curiosa è: come mai avete deciso proprio di tenere il basso?
2: Ma allora, io nasco come bassista, perché sin dal 97, quando ho iniziato a suonare nell'Ultraviolet, sono sempre stato bassista, quindi diciamo il mio strumento di nascita dal punto di vista musicale. E il progetto Serpenti è nato proprio con l'idea di fare tutto col basso. Quindi, per esempio, nel primo disco tutte quelle che sembrano chitarre in realtà sono suoni tirati fuori dal basso con distorsori, effetti vari. Quindi diciamo che lo strumento portante del progetto è proprio il basso, è per questo che c'è stata questa scelta. Invece adesso abbiamo virato un po' su un suono più elettronico, però la presenza del basso è sempre diciamo fondamentale, proprio anche per la creazione dei pezzi.
1: Il gruppo si basa su una fusione fra l'elettronico e il basso elettrico.
2: Esattamente. Diciamo che la componente rock è data dal basso sia pulito che distorto, che suonato con le dita, col plettro, insomma c'è tutto un lavoro di sperimentazione e divertimento sull'utilizzo del basso elettrico.
1: Quale tecnica preferisci usare per suonarlo?
2: Ultimamente preferisco di più il plettro, perché appunto suonandolo col distorsore e suonando delle parti, per esempio dei riff che devono diciamo un po' uscire fuori ed essere più presenti all'interno della canzone, sicuramente il plettro dà un suono più definito, più preciso.
1: Quindi si può dire che una delle rare volte in cui il basso esce fuori dalla canzone, ovvero non si basa più sulla parte ritmica, ma c'entra proprio nella melodia, nell'essenza.
2: Non è solo accompagnamento, ma è anche diciamo parte principale e ricordabile soprattutto della canzone, perché molte volte i giri di basso, a parte esempi, non so, tipo Under Pressure dei Queen o altri pezzi così, il basso solitamente serve solo a fare diciamo accompagnamento.
1: Una domanda potrebbe essere anche: quando voi vi siete messi con la Universal, com'è successo il passaggio dal gruppo Gods da te creato?
2: Ma ti dirò che la Universal, quando diciamo ci ha firmati all'interno del suo roster di artisti, non aveva ancora sentito i pezzi nuovi, perché non erano ancora stati fatti. Quindi diciamo che il processo di scrittura del secondo disco è avvenuto anche insieme a chi ci segue in Universal, quindi diciamo è stato utile il loro consiglio, la loro direzione, è stato un lavoro diverso proprio perché sono intervenute anche delle persone dall'esterno che hanno arricchito appunto il nostro nuovo tipo di suono.
1: Come mai avete scelto proprio il nome Serpenti, al di là del tuo cognome?
2: Principalmente deriva dal mio cognome, però ci piaceva anche diciamo un po' il fatto che rimanda ai gruppi degli anni 70 italiani, sai, tipo c'erano, non lo so, i Corvi, i Bisonti, e adesso ci sono anche i Serpenti.
1: Voi siete pugliesi, e quant'è di pugliese nella vostra musica?
2: Tieni presente che noi abbiamo iniziato a suonare in Puglia, siamo cresciuti in Puglia anche musicalmente, tuttora condividiamo progetti con altri musicisti pugliesi, quindi un po' tutto deriva da lì proprio a livello diciamo di nascita, insomma tutto qui, poi ovviamente la presenza del mare rende anche tutto più fresco e leggero. Mi fai male.

0: Grazie di tutto. Vorresti fare un saluto per i nostri ascoltatori?
1: Certo, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti e Jeans Network.
0: Grazie mille. Aurelisa, Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Ai nostri microfoni oggi abbiamo Gian Claudia del gruppo I Serpenti. Iniziamo a chiederle quanto del tuo rapporto con il bassista del gruppo, che ricordiamo i nostri ascoltatori e anche il suo fidanzato, finisce nel sound delle vostre canzoni?
1: Il nostro sì, infatti, dici bene, è un sodalizio totale, ce ne abbiamo praticamente, ma più che un matrimonio, abbiamo diviso tutto, perché comunque dividere una band come lo facciamo noi è sicuramente un'esperienza totale, quindi sicuramente c'è molto di noi perché, nel nostro progetto, perché penso che le canzoni, il mondo richiamato e tutto quanto, quando una persona è molto naturale, è anche molto autobiografico, quindi sicuramente c'è molto di noi all'interno delle nostre canzoni.
2: Quello che fa per te, tu sai cos'è, non ti rimane che provare.
0: Il singolo Senza Dubbio è stato girato a New York. Dopo una premiazione, ci puoi raccontare qualcosa di quell'esperienza?
1: Ah, quell'esperienza è stata molto bella perché noi abbiamo partecipato a questo contest, il Week, che era organizzato insieme al Ministero per le Gioventù e a Puglia Sounds, l'abbiamo vinto e abbiamo vinto come premio appunto questo viaggio a New York e il fatto di condividere il palco insieme a due grandissime storiche band come Subsonica e Casino Royale. È stata un'esperienza molto bella, non era la prima volta che siamo andati negli States a suonare, abbiamo avuto la fortuna di andarci già l'anno prima. Ed è stato bello rivedere anche le persone che sono venute l'anno precedente a vederci. C'erano molti italiani, ma anche c'erano persone locali, persone americane, insomma, che hanno molto apprezzato sia il sound che addirittura la scelta della lingua italiana, che loro vedono come esotica, a loro piace molto l'italiano. E abbiamo approfittato al 100% di questa esperienza, infatti appunto il giorno dopo eravamo lì a Times Square a girare il video, siamo rimasti pochissimo tempo, tipo 4-5 giorni, però abbiamo veramente rimandato il fatto di dormire, di essere stanchi, abbiamo sfruttato al massimo di essere in quella bellissima città che forse è una delle più belle del mondo.
0: Voi siete un gruppo elettropop anni 80. Se qualcuno dei ragazzi che ci ascoltano vorrebbe provare a comporre una canzone di questo genere, potete consigliargli qualcosa? Come
1: Qualcosa come ascolto, qualcosa come strumentazione.
0: strumentazione, grazie.
1: Dunque, come strumentazione sicuramente serve un computer perché cioè, al momento la tecnologia ha fatto sicuramente passi da gigante ed è proprio una tendenza degli ultimi tempi quella proprio di realizzare dei dischi veri e propri direttamente dalla propria cameretta. Quindi sicuramente ti serve un computer, serve un programma per registrare. Noi utilizziamo il Cubase. Per quel che riguarda invece l'utilizzo di virtual instrument, che sarebbero praticamente quelli che si chiamano i sintetizzatori o strumentazioni, insomma, elettroniche, si può usare tranquillamente l'Ableton Live. E che più? Poi serve un microfono e un po' di fantasia. Esprimete voi stessi al 100%.
0: Ok, grazie Gian Claudia. Se vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pacinotti. Grazie Francesco.
0: Grazie a te, spero di risentirti presto. Ciao.
1: A prestissimo, ciao.
0: Francesco per Radio Pacinotti, Radio Jeans Network.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Sono le 10.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiane.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIM.
4: Quando c'è un delitto di mafia, la prima corona che arriva è quella del mandante, Carlo Alberto Della Chiesa. Buongiorno a tutti, noi siamo Paolo Profil, Lorenzo Bianchi, Giuliano Ducci e Sofia D'Angelo, studenti del liceo Vittorio Colonna di Roma. Grazie alla nostra passione per la scrittura abbiamo fatto parte del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Protagonisti della Memoria, un progetto dedicato al contrasto alla mafia. A tal proposito vogliamo ricordare la triste storia dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo, narrandola dal suo punto di vista. Giuseppe Di Matteo fu un bambino ucciso dalla mafia, figlio di Santino Di Matteo, pentito di mafia, che confessò la sua collaborazione alla strage di Capaci. Fu rapito nel 1993 all'età di 12 anni in un maneggio a Palermo per ordine di Giovanni Brusca e tenuto prigioniero per 2 anni. Alla fine della prigionia nel 1995, all'età di 14 anni, venne ucciso da diversi mafiosi, da Luca Bagarelli, condannato per omicidio multiplo, traffico di droga, ricettazione e strage. Ora sta scontando 13 ergastoli. Giovanni Brusca, mafioso e collaboratore di giustizia, dopo aver passato 25 anni in prigionia, è uscito, ma con l'obbligo di firma. Giuseppe Graviano, che sta scontando 6 ergastoli, Matteo Messina Denaro, anche lui condannato all'ergastolo, è morto a settembre scorso.

Non mi ha fatto mai paura il buio, anzi mi ha dato sempre un certo conforto. Questo tipo di buio però è diverso, mi fa tremare gambe e braccia, mi fa venire i brividi e mi fa battere il cuore a mille. L'ultima figura che ho visto è stata il mio cavallo, nonché il mio migliore amico. Sono cresciuto con lui, ogni gara, ogni salto, lui era con me.

0: Non essere spaventato, bambino. Non sono cattivo. Voglio solo portarti al sicuro.
1: Mi dice l'uomo che mi ha bendato per non farmi vedere dove stavamo andando. La sua voce è bassa, dal tono sembra tranquillo, ma io non lo sono affatto. Voglio andare a casa, dico asciugandomi una lacrima che mi sta rigando la faccia.
0: Non posso portarti a casa, ma stai tranquillo, con me non ti potrà succedere niente.
1: Mi rassicura. Il rumore della macchina si spegne e sento una mano possente afferrare il mio braccio e trascinarmi fuori dalla macchina. Dove mi stai portando? Chiedo con la voce tremolante per paura.
0: Al sicuro.
1: Mi ripete, quelle due parole, al sicuro, dovrebbero significare un posto dove nessuno ti può fare del male. Eppure, perché ho la sensazione opposta, a un tratto le due mani che prima mi tenevano al braccio mi sciolgono la benda che mi copriva gli occhi. Sono in una specie di casolare, ma non faccio molta attenzione al luogo dove mi trovo. Infatti mi giro di scatto per vedere l'uomo che mi ha portato fin qua. Non è tanto alto, è un po' grosso, ma neanche troppo. Insomma, non sembra cattivo. Di solito gli antagonisti delle storie hanno una maschera o hanno qualche potere malvagio. Lui no, è un uomo come tanti, ma forse è proprio questo il problema. Chi sei? Chiedo, facendomi coraggio. Lui mi guarda per un po' di tempo e poi mi risponde.
0: Sono un poliziotto della DEA. Ti faremo vedere tuo padre il prima possibile. D'altronde, come ti ho detto, con me sei al sicuro.
1: Sentendo quelle parole mi si illuminano gli occhi. Voglio vedere mio papà il prima possibile, così mi prometto di fare tutto quello che mi chiede il Signore. Tutto a costo di abbracciare mio padre.
2: Colpito questa storia perché è la storia di un bambino innocente. Ci sconvolge il fatto che la mafia sia così atroce anche nei confronti dei bambini. Sono tante le giovani vittime innocenti uccise brutalmente dalla malvagità e dalla violenza della mafia. Abbiamo scelto di impostare il testo in modalità copione perché volevamo fare in modo che gli ascoltatori si potessero immedesimare nella storia entrando nella mente e nei pensieri che avrebbe potuto avere Giuseppe nell'arco del rapimento, come esempio della brutalità della mafia vissuta in prima persona. Grazie per l'attenzione. Saluti da Giulia Landucci, Paolo Profili, Lorenzo Bianchi e Sofia D'Angelo della terza B del liceo Vittorio Colonna di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Sono le 11.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Stay with us.
3: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: L'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittime di violenza, in particolare della violenza dell''ndrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo. Ogni cosa c'è il tuo tempo, chi ha pazienza ne uscirà, vado avanti e non ci
0: penso, questo inverno passerà. Grazie per quello che hai fatto per me, grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
1: Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo. Una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quello che ascolterete è una triste storia. L'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla. Una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'ndrangheta. E solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
0: Lea Garofalo, figlia della 'ndrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss della 'ndrangheta, Carlo Cosco.
1: Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.

0: Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009. L'uccisione della donna, tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza e in seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
1: L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
0: Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo. Film tra l'altro italiano, che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordano. Questo film è del 2015.
1: La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'ndrangheta, scritta da Paola, De Chiara e pubblicato nel 2018.

0: Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli andranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
1: La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan dell'Ndrangheta.

0: E adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito e in qualche modo cambiato la storia della mafia italiana.
1: Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano guardano la notte che viene, quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

peschereccio giapponese affondato dalle meduse giganti. La natura si ribella all'uomo. In Giappone, un peschereccio è stato affondato dalle meduse di Nomura, specie gigante i cui esemplari possono arrivare a pesare 200 kg e avere un diametro superiore ai 2 metri. L'imbarcazione, la Daisan Shinshomaru, si sarebbe capovolta mentre l'equipaggio tentava di stare a bordo le reti, rese pesanti dai giganti planctonici. Tutti salvi i marinai, stando a quanto riportato sulle pagine del quotidiano britannico The Daily Telegraph. I pescatori sarebbero finiti tutti in acqua e sarebbero stati successivamente salvati tutti dalla guardia costiera, intervenuta tempestivamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei marinai sia finito tra i tentacoli delle meduse, che, dato le dimensioni, sarebbero stati letali. Mistero sulla specie. In base ai dati rilasciati dal governo, quest'anno le meduse di Nomura hanno invaso i mari, ma nessuno pare comprendere le cause della loro moltiplicazione stagionale. Nel 2007 non erano stati avvistati esemplari, mentre 2 anni prima avevano causato gravi danni alle reti, reso immangiabili molti pesci, colpiti dagli aculei avvelenati e ferito alcuni pescatori. Rami Flash. Terribili compagni indesiderati dei nostri bagni di mare, fate attenzione! Qualche spiacevole contrattempo può capitare anche sulle nostre spiagge. Cambiamo continente, ma restiamo in campo di meduse. Afromedusa, Basilda.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Pum, pum,
1: pum, pum, pum. Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina, almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15 Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Luigi e Andrea del Liceo Classico Goffredo Mameli di Roma. Questo podcast è stato realizzato con Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina, Silvia e oggi vi parleremo del clan di Casa Monica. I Casa Monica appartengono a una famiglia di origine sinti, i cui primi esponenti arrivano a Roma alla fine degli anni 30, da Tortoreto, in provincia di Teramo. Sono un'organizzazione potente e assai temuta, sia nella capitale, poi espandendo i propri traffici anche altrove. Sono stati rintracciati e catturati 9 appartenenti al clan Casa Monica, rimasti in libertà prima della sentenza emessa e pronunciata dalla Corte di Cassazione di Roma, nella serata del 16 gennaio di quest'anno. Le 9 persone riconosciute responsabili di intestazione fittizia, usura, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri dal nucleo investigativo di Frascati. Le catture sono scattate a seguito della sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha riconosciuto l'articolo 416 bis per il clan Casa Monica, associazione mafiosa operante nella zona Appia Tuscolana della città di Roma, più precisamente tra Appio, Cinecittà e Anagnina. La condanna più alta, a 30 anni, era andata a Domenico Casa Monica, ai vertici del clan romano. Il gruppo criminale Casa Monica, operante nella zona Appio Tuscolana di Roma, con base operativa in vincolo di Porta Furba, è organizzato in una galassia, un aggregato malavitoso costituito da 2 gruppi familiari, dediti ad usura, estorsioni, abusivo esercizio del credito, nonché a traffico di stupefacenti, dotato di un indiscusso prestigio criminale, nel panorama delinquenziale romano, i cui singoli operavano in costante interconnessione e proteggendosi vicendevolmente, così da aumentare il senso di assoggettamento e impotenza delle vittime, consapevoli di essere al cospetto di un gruppo molto coeso ed esteso. Avevano scritto i giudici della Corte d'Appello di Roma nella sentenza con cui hanno confermato l'accusa di mafia per il clan. Il clan Casa Monica è mafia. Per la terza volta per una famiglia di Roma viene riconosciuto il reato di associazione mafiosa. Nelle altre 2 occasioni era toccato agli Spada e ai Fasciani, i 2 clan che hanno dominato a Ostia in fasi diverse. Al maxi processo si è arrivati dopo gli arresti compiuti dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'ambito dell'indagine Gramigna, non a caso per analogia con la pianta infestante ampiamente diffusa nei nostri prati.

0: Ma come hanno preso potere a Roma? Alla fine degli anni 30 giunsero a Roma i primi esponenti del clan di Casamonica, stanziandosi in una zona sud-est. In modo più specifico parliamo delle zone di Anagnina, Romanina, Porta Furba, Tuscolano, Spinaceto, estendendosi fino a Frascati. Inizialmente hanno preso piede con il commercio di cavalli, muli e somari. Successivamente si dedicarono alla costruzione abusiva di case e ville sfarzose, ricche di arredi in marmo e d'oro, che sono diventati gli emblemi della loro famiglia. Sono stati autori anche di grandi rapine e di tir a cui impedivano il passaggio sul grande raccordo anulare di Roma. Praticavano l'usura con tassi di interesse che si aggiravano intorno al 200 e al 300%. La loro attività era riconducibile anche alla prostituzione, i racket, le scommesse clandestine e non di minore importanza la distribuzione di droga. Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuta la più potente famiglia mafiosa ritenuta nel Lazio.
1: Nuovo giorno, nuovo arresto, io ci credo nel successo, nella gabbia io non ci finisco, muoio da leggenda come Jackson.
0: Secondo quanto fornito dalla direzione investigativa antimafia, il clan di Casamonica è ritenuto la più potente famiglia mafiosa radicata nel Lazio. Oltre all'attività già citate poco fa, si aggiungono la corruzione, gli appalti, le scommesse sportive, il gioco d'azzardo, il riciclaggio di denaro, gli omicidi e i furti con cui sono riusciti ad ottenere un patrimonio stimato tra i 90 milioni di euro. Dunque, i Casamonica, prima di diventare ciò che sono oggi, hanno imparato il mestiere da alcuni esponenti della banda della Magliana, operante dalla fine degli anni 70 nella capitale. Difatti, Vittorio Casamonica fu apprendista di Renatino De Pedis, boss di quest'ultima. Spesso il problema per la polizia di Roma è stato che alcuni degli esponenti, come Vittorio Casamonica, passavano inosservati poiché il loro patrimonio miliardario non era dichiarato e si spacciavano per zingari nullatenenti. Dopo Vittorio prese il comando Luciano Casamonica, anche se bisogna ricordare che nella mafia non esiste un boss assoluto, ma diverse ramificazioni.
2: I Casamonica gestiscono un'intricata rete di alleanze, sempre più ramificata e complessa. Dall'Abruzzo alla Calabria, passando per il Lazio e il Molise, formano una ragnatela di associazioni e legami parentali che sta aumentando di peso e influenza. Tuttavia, negli ultimi anni, la tendenza si sta invertendo e il loro potere pian piano sta diminuendo, in quanto la politica è riuscita a mettere un freno alle loro attività illecite. Il 20 novembre 2018, ad esempio, è stata una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Infatti, essa ha inviato un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo 8 villette abusive nella periferia est di Roma. Si tratta di una delle operazioni più imponenti contro la criminalità mai condotta nella capitale. Queste villette erano da 30 anni lì, realizzate in palese violazione di regolamenti edilizi, vincoli paesaggistici, ferroviari ed archeologici. Alcune case avevano persino inglobato interi tratti dello storico acquedotto Felice. Quelle villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita. Grazie all'incessante impegno della sindaca Raggi, la polizia di Roma ha arrestato diversi appartenenti al clan Casamonica, nell'ambito di una vasta operazione antimafia che ha visto l'impiego di oltre 150 agenti. Le autorità hanno disposto inoltre il sequestro di beni ai fini della confisca per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro. Alla luce di quanto detto, si può evincere quanti passi in avanti sono stati fatti nella lotta alla mafia romana, e non solo da parte delle istituzioni governative. Ora, per evitare una ricaduta di questo trend, bisognerà continuare su questa linea e cercare di prevedere in ogni modo i nuovi piani e progetti del clan. Anche se è davvero molto complicato. Al tempo stesso è necessario impegnarsi al massimo per raggiungere tali obiettivi, in una stretta unione tra Stato e, nel loro piccolo ma importante ruolo, anche i cittadini. Grazie per averci ascoltato, un saluto da Luigi, Andrea, Augusto, Filippo, Niccolò, Sabina e Silvia.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile.
1: Non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana. Così il Papa da San Marino, dove si trova in visita. Intorno alle 15 si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un Papa all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Calcio, scatta la Serie A. Sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
3: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
3: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata alle 20:45 avremo Parma Cagliari e Genoa Napoli. Amarassi esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
5: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
3: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Ciao a tutti, sono Francesco di Radio Pacinotti, Radio Jeans Network. Sono qui con il prof Marco Albano, che ha dato vita al progetto delle gare di matematica qui al liceo Pacinotti. Salve.
3: Salve.
2: Com'è stato per lei dare vita a questo progetto, organizzarlo tutti questi anni?
3: È un'idea nata alcuni anni fa. In precedenza seguivo solo le Olimpiadi della Bocconi, cioè delle gare di matematica principalmente riservate alle scuole medie. Poi abbiamo scoperto che a Genova si svolgeva la Coppa Fermat e che poi dopo la Coppa Fermat si poteva accedere alle finali di Cesenatico. Siamo andati alcune volte senza mai prepararsi, portando semplicemente gli studenti che avevano i risultati migliori in matematica. Però negli ultimi 4-5 anni abbiamo scoperto che è importante anche essere allenati per gli argomenti che non sono scolastici, ma diciamo di matematica quasi universitaria, che si deve conoscere per fare queste gare. E ho formato un gruppo. Ho scelto ragazzi che ovviamente si proponevano, avevano voglia di fare matematica, di studiare matematica, ma soprattutto di ragazzi che sapevano stare insieme. Un po', diciamo, il segreto delle squadre di calcio: non occorre avere grandi campioni, io li avevo perché hanno avuto ottimi risultati, ma soprattutto un gruppo di ragazzi uniti che certo a volte litigavano tra loro dicendo: ma come, tu non hai fatto quasi nulla di questi problemi? Ma la volta dopo si davano una mano per cercare di aiutarsi e di risolvere appunto questi problemi molto difficili. È un gruppo che è nato 4-5 anni fa, alcuni sono usciti dopo la maturità, quest'anno due ragazzi, tra parentesi molto in gamba, usciranno dopo la loro maturità, ma sono pronti a prendere al loro posto un altro gruppetto di ragazzi altrettanto validi. Ripeto, il successo sicuramente è tutto dei ragazzi che hanno veramente dato molto nelle semifinali, e si può vedere dalla gioia che hanno avuto sia per la vittoria, diciamo così, o meglio la missione a Cesenatico quando siamo andati a Parma, all'Università di Parma, sia soprattutto per il loro inaspettato successo a Cesenatico. Io un po' me lo aspettavo, perché li vedevo veramente carichi, ma comunque non avrei mai pensato di poter arrivare prima di squadre molto più blasonate della nostra. Diciamo che è stato un sabato e domenica fenomenale. Lo Spezia promosso in B, la Juventus campione d'Italia e il Pacinotti 17esimo in Italia tra oltre le 600 squadre che hanno partecipato alle semifinali, davanti a squadre che da anni sono nell'elite della matematica.
2: Ringraziamo il prof e gli chiediamo un augurio a tutti gli studenti del Pacinotti per il futuro.
3: Gli auguri non si fanno mai, si dice in bocca al lupo, e sono convinto che i ragazzi che ora fanno la seconda, la terza e la quarta il prossimo anno saranno in grado di confermare il successo di quest'anno.
2: Grazie, arrivederci.
3: Arrivederci.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

his crutch, his old age, and his wisdom.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.

us. Before I get old.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Tremate, tremate, le streghe sono tornate.
3: Ciao a tutti, ancora qui a Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari, in compagnia di Anna, Asia e Fabiana, la nostra new entry, che da oggi farà parte del nostro staff a pieno titolo. Ciao Anna, benvenuta Fabiana.
4: Ciao Asia.
3: Allora, oggi siamo qui per un servizio speciale dedicato a Halloween. Si parlerà di tradizioni, feste e costumi. Possiamo quindi dare inizio alle danze.
5: Su noi che stanotte balliamo, volti alla luna.

0: era Gabri Ponte con la danza delle streghe qui a Radio Jeans, istituto Primo Levi di Borgo Fornari, per il nostro servizio speciale per la festa di Halloween.
1: Canzone adattissima al tema della giornata. Che ne pensi, Fabiana?
2: Certo, la danza delle streghe, singolo di Gabri Ponte, uscito nel settembre del 2003, una delle canzoni più trasmesse in radio in quel periodo.
1: Gabri Ponte, disc jockey, conduttore radiofonico, produttore discografico italiano e membro degli FL 65.
0: Certo, certo, ma ritorniamo all'argomento della giornata, Halloween. Andiamo alla ricerca delle origini di questa festa.
1: Pare che la parola Halloween abbia origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Presso i popoli antichi la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre e la sera precedente al 1 novembre ed era chiamata All Hallows Eve, abbreviato poi in Hallows Even, poi ancora in Halloween In e infine Halloween.
2: La celebrazione di Halloween ha però origini pagane, molto più antiche, legate alla civiltà celtica. Gli antichi Celti abitavano in Gran Bretagna, Irlanda e Francia e festeggiavano l'inizio del nuovo anno, il 1 novembre.
0: Era il giorno in cui si celebrava la fine della stagione calda e l'inizio della stagione del buio e del freddo.
1: La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre era il momento più solenne di tutto l'anno e rappresentava, per i Celti, la più importante celebrazione del loro calendario. Era chiamata la notte di Samhain.
2: Tutte le leggende più importanti legate ai cicli epici, antiche saghe, grandi battaglie, re e eroi, si svolgevano nella notte di Samhain. Molte di queste leggende riguardavano la fertilità della terra e il dio delle tenebre, appunto Samhain.
0: I Celti vivevano di agricoltura e pastorizia e la ricorrenza che segnava la fine dei raccolti e l'inizio dell'inverno era molto importante, perché la vita cambiava radicalmente.
1: Le greggi venivano riportate giù dai pascoli estivi. Le persone si chiudevano nelle loro case per trascorrere al caldo le lunghe freddi notti invernali e passavano il tempo a raccontare storie e a fare lavori di piccolo artigianato.
2: I Celti credevano che alla vigilia di ogni nuovo anno, cioè il 31 ottobre, Samhain, il signore della morte e principe delle tenebre, chiamasse a sé tutti gli spiriti dei morti e pensavano che tutte le persone morte l'anno precedente tornassero sulla terra la notte in cerca di nuovi corpi da possedere per l'anno successivo.
0: Così nei villaggi veniva spento ogni focolare per evitare che arrivassero gli spiriti maligni. Poi i sacerdoti e i druidi spegnevano il fuoco sacro sull'altare e riaccendevano il nuovo fuoco il mattino seguente. Si incontravano sulla cima di una collina in foresta di querce e ballavano e cantavano. Indossavano maschere grottesche e illuminavano la notte con lanterne ricavate da cipolle intagliate.
1: Il nuovo fuoco riacceso corrispondeva all'arrivo del nuovo anno, il fuoco spento all'anno vecchio che si allontanava. E tutto torna. Invece mi chiedo perché tu abbia parlato di lanterne ricavate da cipolle intagliate. Nei miei ricordi di Halloween non collego alla lanterna una cipolla.
2: Sì, beh, anch'io quando penso ad Halloween non ho davanti a me l'immagine di una lanterna cipolla, bensì quella di una lanterna zucca.
0: È vero, il simbolo universale di Halloween è la zucca intagliata con la faccia. Questo è probabilmente il segno più popolare associato alla festa e deriva da una leggenda irlandese che parla dell'incontro fra un uomo e il diavolo.
1: Ah sì, ci sono, mi ricordo la storia. Un irlandese ubriaco di nome Stingy Jack vende l'anima al diavolo per pagare i suoi debiti di gioco. Lo incontra nella notte di Halloween e gli offre da bere. Il diavolo accetta a condizione che Jack paghi. Sai come va a finire la storia, Fabiana?
2: Sì, me la ricordo. Jack imbroglia il diavolo e poi fa un accordo che non mantiene. Quando Jack muore, il diavolo si vendica di lui e gli impedisce di entrare nel regno dei morti. Jack è costretto a vagare per l'eternità e, per illuminare la notte, utilizza un tizzone ardente che arriva dall'inferno, messo dentro una rapa scavata.
0: Ecco perché nel giorno dei morti gli irlandesi cominciano a scavare rape, barbabietole e patate e a inserire dentro una candela accesa per tenere lontano gli spiriti maligni. Poi si cominciano a usare le zucche perché erano molto più grandi e più facili da scavare e intagliare.
2: Invece la frase dolcetto scherzetto che i bambini dicono quando nella notte di Halloween vanno in visita nelle case dei vicini e dei parenti, da che cosa ha origine?
1: Trick or treat, dolcetto scherzetto, significa anche sacrificio o maledizione. Sì, perché la parola scherzetto è la traduzione dell'inglese trick, una specie di minaccia di fare danni ai padroni di casa o alla loro proprietà se non viene dato nessun dolcetto, appunto nessun treat.
0: Comunque le feste di Halloween con i bambini travestiti che vanno a bussare alle porte ci portano negli Stati Uniti. Abbiamo visto tante volte queste scene nei film.
2: Ormai però Halloween si festeggia in tutta Europa e anche in Italia, non senza polemiche, da parte di coloro che la considerano una festa per scimmiottare gli americani e di chi pensa che sia solo un'occasione per atti di vandalismo.
0: Beh, capisco cosa intendi dire. Protetto da una maschera, uno si rende riconoscibile, fa quello che gli pare e magari resta impunito. No, no, no, non voglio pensare a questo. Halloween deve essere solo un divertimento. Ma ora basta parlare. Festeggiamo Halloween, diamo inizio alle nuove danze. A tra poco.

0: Ben ritrovati qui a Radio Jeans con Asia, Anna e Fabiana in un servizio speciale dedicato alla notte di Halloween. Era Marilyn Manson con This is Halloween.
1: Canzone a tema, parla proprio di Halloween e Marilyn Manson è inquietante come sempre.
2: Ma ora, dopo aver ascoltato Marilyn Manson, dopo aver parlato di tradizioni e leggende legate ad Halloween, è il momento di raccontarvi cosa succede quando si avvicina la notte del 31 ottobre.
0: Siamo andate a curiosare tra gli scaffali dei negozi che vendono articoli per Halloween. Abbiamo spiato i preparativi di conoscenti e parenti e, come si dice in linguaggio da laboratorio di statistica, abbiamo elaborato i dati.
1: Allora, ascoltate. Pare che, come negli ultimi anni, anche nel 2012 i più gettonati siano i costumi da streghe, lupi e licantropi.
2: Vanno molto anche costumi da fantasma o da principesse molto sexy.
0: Si adattano abiti classici trasformati con un tocco di follia, come da tradizione americana.
1: Sì, nei tempi di crisi ci si adatta spesso con quello che si trova nei cassetti, il fai da te insomma. Magari ci si fa prestare il vestito dell'anno precedente da un'amica e lo si rielabora con un po' di fantasia, utilizzando per esempio accessori che si hanno in casa o che con un po' di manualità si possono costruire per l'occasione.
2: Per esempio, chi sceglie di travestirsi da strega usa un suo abito lungo e aggiunge un cappello e un po' di cerone.
0: Ecco, è vero, ci si sbizzarrisce con il trucco.
1: Si può decidere di non spendere praticamente nulla utilizzando vestiti e trucco che si hanno in casa, andando a prestito e contraccambiando.
2: Chi vuole e chi può spendere, ma in effetti i tempi sono duri, se la può cavare, si fa per dire, con una settantina di euro.
0: Dalla nostra indagine infatti risulta che i prezzi dei vestiti variano dai 35 ai 55 euro, il cerone 8 euro e i denti finti 5 euro.
1: Ma noi siamo per il risparmio e per la fantasia.
2: È più divertente creare, molto più conveniente riciclare con un tocco di pazzia.
0: Noi ci stiamo già preparando per la festa, siamo letteralmente sommerse da tutto ciò che abbiamo raccattato in giro. Chiedendo a parenti e amici, c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, siamo in piena fase creativa e ci sentiamo molto stiliste per un giorno.
2: E non è tutto.
0: Perché la festa sia veramente festa, eccovi la ricetta di un dolce per Halloween.
1: Un dolce naturalmente a tema, le ragnatele di Halloween.
2: Allora, tutti pronti con carta e penna? Bene, cominciamo. Ingredienti: 130 g di farina, 2 uova, 50 ml di latte, 100 g di zucchero, 50 g di olio, mezza fialetta di aroma di vaniglia e 20 g di zucchero a velo o cacao.
0: Per prima cosa

0: preparare un composto di uova, zucchero, olio e farina setacciata. Mescolare per evitare che si formino grumi e per ultimo versare l'aroma di vaniglia.
1: Mettere tutto il composto in una tasca da pasticcere o in una siringa per il dolce e scaldare il forno a 180 gradi.
2: Premere la pastella fino a formare quattro linee rette che si intersecano al centro. Poi collegare ogni linea retta con un'altra pastella, dandole una forma un po' piegata, in modo da ottenere l'effetto ragnatela.
1: Infornare e cuocere i biscotti fino a farli dorare per 6-7 minuti circa. Sfornarli, lasciarli raffreddare e spolverarli con zucchero a velo o cacao, pronti per essere serviti.
0: Dolce a tema, successo assicurato, scenografia e buona cucina. E ora al lavoro, dobbiamo essere pronte per la grande festa.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, sono Flavio del liceo classico Anco Marzio di Roma e oggi sono qui con i miei compagni di classe Samuele e Matilde per parlarvi di stragi di mafia. Le stragi di mafia sono degli attentati ordinati e eseguiti da dei membri delle organizzazioni mafiose e hanno lo scopo di eliminare delle persone o dei gruppi di persone contrari all'organizzazione e opposti all'organizzazione. In particolare, io vi parlerò della strage di Portella della Ginestra, una strage avvenuta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947. Il contesto politico per questa strage è fondamentale perché i gruppi mafiosi avevano aiutato gli americani a sbarcare in Sicilia per poi liberare tutta l'Italia dal fascismo e di conseguenza godevano del benestare degli americani per sostanzialmente governare il sud dell'Italia. Per continuare a godere del benestare degli americani però decisero di inserire nel loro codice d'onore l'anticomunismo e perciò quando a Portella della Ginestra il 1 maggio del 97 venne eletto un partito comunista e socialista, i mafiosi temerono di perdere la tolleranza degli americani. Per questo, in occasione della festa dei lavoratori, quando molti lavoratori si riunirono appunto a Portella della Ginestra, un gruppo di banditi con a capo Salvatore Giuliano apre il fuoco sulla folla dei lavoratori, provocando 11 morti, tra cui 3 ragazzi, e 28 feriti. Durante le indagini, poi, Salvatore Giuliano viene trovato morto dopo uno scontro armato con i carabinieri. A seguito dell'indagine privata di un giornale, però, verrà riconosciuto come responsabile dell'omicidio il cognato di Salvatore Giuliano, che verrà poi arrestato, rinchiuso in carcere e trovato morto a seguito di un avvelenamento con il cianuro nel caffè. Questa strage è quindi fondamentale non solo per la strage in sé, ma per il fatto che diede il modello a tutte le stragi successive, che saranno infatti poi caratterizzate da numerosi depistaggi, ostruzione alla giustizia e suicidi o omicidi mascherati di personalità che erano a conoscenza della verità. Questa è stata la strage di Portella della Ginestra. Le fonti che ho usato per portarvi queste informazioni sono l'inchiesta fatta dall'Europeo sull'omicidio di Salvatore Giuliano e l'intervista di Andrea Purgatori a Roberto Scarpinato. Passo ora la parola a Samuele.
5: Ciao, sono Samuele del liceo Anco Marzio di Ostia, Roma, e parlerò della strage di Capaci. Il 23 maggio 1992, pochi giorni dopo il suo 50° compleanno, il giudice Giovanni Falcone venne ucciso insieme alla moglie e ai 3 agenti della scorta da Cosa Nostra. Falcone stava tornando in Sicilia da Roma, come faceva ogni settimana. Il boss Raffaele Ganci seguiva tutti i movimenti del poliziotto Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone, che guidò il corteo delle 3 Fiat croma blindate dalla caserma Lungaro fino all'aeroporto di Punta Raisi, dove arrivò il magistrato con un jet. Sceso dall'aeroporto, Falcone si mise alla guida della Fiat croma bianca con accanto la moglie Francesca Morvillo. Nella croma marrone c'erano gli agenti Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, mentre nella croma azzurra c'erano Paolo Capuzza, Gaspare Cervello e Angelo Corbo. Le tre auto si misero in fila, davanti la Fiat Marrone, poi quella bianca guidata da Falcone e in coda la Fiat Azzurra. Imboccarono l'autostrada in direzione Palermo. Il mafioso Gioacchino La Barbera li seguì stando in contatto telefonico con Giovanni Brusca, che si trovavano in osservazione sulle colline vicino Capaci, e fu proprio lui che all'altezza dello svincolo di Capaci azionò il telecomando che provocò l'esplosione di 50 kg di titolo sistemati sotto l'autostrada. La prima auto viene investita in pieno, uccidendo sul colpo i tre agenti. La seconda, guidata dal giudice, si schianta contro il muro di cemento innalzatosi per l'esplosione. L'ultima auto resiste e rimangono feriti gli agenti. 20 minuti dopo, Giovanni Falcone e la moglie vennero trasportati all'ospedale di Palermo, dove morirono a causa delle ferite troppo gravi. Prima Falcone tra le braccia di Borsellino e poi la moglie durante un'operazione chirurgica. La morte di Falcone rappresenta l'inizio della fine per Cosa Nostra. Scossa dal tritolo, Palermo si risveglia e grida il suo no alla mafia. Fonti prese da Wikipedia e da Rai Cultura. Dopo la morte dell'agente di scorta Vito Schifani, all'età di 27 anni, sua moglie, appena 22enne, nel giorno del funerale di Stato a Palermo, pronunciò un discorso. «Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Mi rivolgo agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro».

0: In un'intervista 31 anni dopo la sua morte, Rosaria Costa, vedova, la vedova Schifani, afferma: nessuno ci ha chiesto scusa, nessuno è venuto a dire signora ci dispiace e nessuno si è inginocchiato. Un qualcosa di travolgente quel giorno mi ha preso l'anima e lo spirito. Quella rabbia è la rabbia di tutti, di tutta Palermo. Un messaggio di rabbia e di speranza. Secondo lei, per costruire un ordigno e piazzarlo sotto l'autostrada non era possibile che fosse stato fatto da un Rina o da un Provenzano, perché questi erano abituati solo a uccidere, sparando. Infine, Rosaria Costa afferma: è nostro dovere ricordare, altrimenti saremmo uomini senza memoria, inutili. Fonte presa da una testata giornalistica, Agi. Il 19 luglio 1992 la mafia uccide Paolo Borsellino, collega e amico di Falcone. Spetta a noi mantenere l'esempio di Giovanni Falcone e portare avanti la lezione di legalità che il magistrato ci ha lasciato. Ultima fonte presa da Fondazione Falcone. Grazie per l'ascolto.
1: La strage di Via D'Amelio. A Palermo, il 19 luglio del 1992, ovvero 57 giorni dopo la strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone e sua moglie, un'altra strage colpì la città in Via D'Amelio. Un'autobomba uccise il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi e Claudio Traina. Il 19 luglio del 1992, dopo aver pranzato a Villa Grazia con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Borsellino con la sua scorta va a trovare la madre. Una Fiat 126 parcheggiata nei pressi dell'edificio, con circa 100 kg di tritolo a bordo, esplode uccidendo il magistrato e gli agenti. Antonio Vullo, unico sopravvissuto, è anche il primo testimone a raccontare la vicenda. Borsellino e i miei colleghi erano già scesi dalle auto, mentre io ero rimasto alla guida. Stavo facendo manovra per parcheggiare la vettura che si trovava nella testa del corteo. Non ho sentito alcun rumore, niente di sospetto, assolutamente nulla. Improvvisamente è stato l'inferno. Ho visto una grossa fiammata, ho sentito sobbalzare la blindata. L'onda d'urto mi ha scaraventato dal sedile. Non so come ho fatto a scendere dalla macchina. Attorno a me c'erano brandelli di carne umana sparsi dappertutto. Il 24 luglio del 1992, nella chiesa di Santa Maria Luisa di Marillac, si svolsero i funerali in forma privata di Paolo Borsellino. I familiari rifiutarono il rito di Stato. Alla cerimonia funebre non fu gradita la presenza di politici. Borsellino lo sapeva, dalla morte di Falcone era cambiato tutto. Ripeteva spesso la frase «Ora tocca a me». In una delle sue ultime interviste prima della strage disse: «Mi ucciderà materialmente la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno». Non appena seppe del carico di tritolo arrivato a Palermo, non gli restò che velocizzare le indagini sulla strage di Capaci, e così fece. Ne parlò inoltre anche con i suoi agenti della scorta, affermando: «Sono turbato, sono preoccupato per voi, perché so che è arrivato il tritolo per me e non voglio coinvolgervi». Inoltre, quella di Paolo Borsellino è la seconda morte annunciata. Due informative del roster di carabinieri davano per imminente l'attentato. Una terza segnalava che negli ambienti carcerari si dà il dottor Borsellino per morto. Le informazioni sono state prese dal sito ufficiale Rai News. Grazie per averci ascoltato, da Matilde, Flavio e Samuele.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

promozione del merito, direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domenica.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Like a rolling stone.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Fenne, la giraffa domestica. Un animale fuori misura, chiuso tra le mura domestiche e curato come un cucciolo di cane. La coppia sudafricana formata da Colin e Tiony McRae è la prima famiglia al mondo a crescere una giraffa in casa, come fosse un qualsiasi altro animale domestico. L'enorme animale, chiamato Fenne, vive con i padroni fin dalla nascita, quando già era alto 1,5 metri, fino ad oggi che ne misura quasi 3. Fenne ora dorme in veranda, nel ranch di famiglia, anche se raggiunge tutti i giorni Colin, Tiony e i loro 4 figli per mangiare e giocare con loro. Come tutti i cani da animale extra large, accorre quando viene chiamato, anche se ormai gli sforzi diventano notevoli per riuscire a passare sotto le porte. Tiony, 52 anni, racconta: una notte avevamo degli ospiti in casa. Uno di loro si era recato in bagno lasciando la porta della camera socchiusa. Fenne non ha resistito alla curiosità e si è intrufolata nella stanza per salutare, spaventando e sorprendendo la nostra ospite. Vivere con lei riempie la vita di questi piccoli racconti divertenti e magici. Rami Flash.

Ci pensate a quell'amica nel bagno? Cosa aveva pensato? Forse, per dirla come Joy Cocker, lei entrò attraverso la finestra del bagno. She came into the bathroom window. Joe Cocker.

0: She came into the bathroom window. Joe Cocker.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Nice.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: it should be funny, uh-oh. To take your girl, spend a bit of your cash for me, 'cause then she might be happy, no longer lonely, uh-oh. And I could take her out the next day for pretty much free.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: settimana lurida. Oh, finito? Va bene questa?
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: l'aperitivo in jeans.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
3: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
3: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
3: Sì, quella lì.
1: Andiamo.
3: Dai,
1: mangiamo dopo.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Chi fu giornalista una volta lo sarà in eterno. Questa è la celebre frase di Federico Verdino Is, scrittore e giornalista nato a Caserta nel 1844 e morto a Napoli nel 1927. La frase racchiude la vita di Giancarlo Siani, uno dei molti reporter protagonisti di tragiche vicende che vedono come antagonista la mafia e la criminalità organizzata.
5: Così inutile davanti alla realtà.
6: Oggi sulla Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria, Tucci Vittorio e Emilio Giuseppe come conduttori, Piero Zampelli Parì e Grasso Martina come redattrici e Formosa Davide alla regia, vi racconteranno della storia di un giornalista della nostra città, Napoli, che è stato un esempio di coraggio e di ricerca della verità. Giancarlo Siani nasce a Napoli il 19 settembre 1959, nella casa di famiglia al Vomero, e frequenta il liceo classico Giovan Battista Vico, diplomandosi con il massimo dei voti. Chi ha conosciuto Giancarlo Siani lo descrive come un giovane appassionato con una grande voglia di fare. Terminati gli studi, Siani riesce a entrare in una vera e propria redazione di un giornale, Il Mattino, il quotidiano più importante di Napoli. Siani inizia immediatamente la propria attività giornalistica, dedicandosi principalmente alle condizioni sociali delle zone più emarginate della città. Non a caso, infatti, il disagio giovanile e le difficili condizioni di alcuni quartieri di Napoli rappresentano fattori ambientali decisivi per l'agire delle organizzazioni camorristiche, soprattutto per il reclutamento di giovani nelle dinamiche criminali del traffico di stupefacenti. Su questi temi Siani scrive i primi articoli per il periodico Lavoro del Sud, fino a quando diventa corrispondente e datore annunziata per Il Mattino di Napoli. A soli 26 anni aveva già pubblicato quasi 700 articoli. E proprio con uno di questi si inimicò la criminalità organizzata di Torre Annunziata. Nell'articolo Siani aveva rivelato che l'arresto del capocannoniere di Torre Annunziata, Valentino Gionta, era avvenuto in seguito a una soffiata partita dal clan Nuvoletta. Così, la sera del 23 settembre 1989,

9:45 la Camorra decise di agire. Erano le 20:50 quando Siani era sulla strada di ritorno dal lavoro con la sua Citroen Meari verde con una specie di Jeep con il tettuccio scoperto. Dopo aver parcheggiato in quella strada, oggi a lui dedicata, Pessicari con il volto coperto si affianca alla sua vettura, esplodendo 10 colpi di pistola contro il giornalista. Il giovane giornalista morirà sul colpo.

0: Ci vollero 12 lunghi anni per arrivare alla verità di quella sera. Il 15 aprile del 1997, la seconda sezione della Corte d'Assise di Napoli condannò all'ergastolo i mandanti dell'omicidio, i fratelli Lorenzo e Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante, e i suoi esecutori materiali, Ciro Cappuccio e Armando Del Core. La sentenza sarà poi confermata dalla Corte di Cassazione. Egli era un giornalista che ha affrontato, con coraggio e determinazione, temi simili a quelli che oggi affronta un altro giornalista anticamorra, Roberto Saviano. Roberto Saviano è spesso associato a Giancarlo Siani perché entrambi hanno affrontato la criminalità organizzata, in particolare la camorra, attraverso il giornalismo investigativo. Il giornalismo investigativo è come fare il detective nel mondo delle notizie. I giornalisti fanno un lavoro di ricerca profonda su diversi argomenti, non solo raccontando i fatti, ma cercando di capire cosa c'è dietro. L'obiettivo principale è indagare e informare il pubblico collegando storie che potrebbero non essere subito evidenti. Entrambi hanno affrontato e sopportato gravi minacce alla propria sicurezza a causa della determinazione nel cercare la verità su questioni pericolose, aiutando così anche il mondo della giustizia. Unica differenza è che Giancarlo Siani fu assassinato dalla camorra nel 1985 a soli 26 anni, mentre Roberto Saviano al momento vive sotto protezione. La storia di Siani vive nei ricordi di molti italiani e infatti in questi decenni non sono mancati riconoscimenti. Diverse scuole in Italia sono a lui intitolate, come anche alcune strade. Fra i luoghi che portano il suo nome, ad esempio, c'è anche la rampa adiacente alla salita Arenella, nei pressi di via Romanello, a Napoli, dove fu assassinato. Gli è stata inoltre intitolata l'aula magna del liceo classico Giambattista Vico, da lui frequentato. Il 19 marzo 2010 il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliandi, insieme a giornalisti e rappresentanti di Assostampa e Ordine dei giornalisti, ha inaugurato la sala stampa comunale. Nell'occasione si è tenuta la proiezione pubblica rivolta alla città dei film Fort Apache, film del 2009 diretto da Marco Risi, e Io ti seguo, film del 2003 diretto da Maurizio Fiume. In Fort Apache a interpretare Siani è l'attore Libero De Renzo, che nel film guida la vera Citroën Mehari, verde appartenuta al cronista del Mattino. Entrambi i film raccontano la breve e tragica esistenza di Siani, una delle tante vittime dell'orrore della camorra. Il 19 settembre 2016, a 31 anni dalla sua morte, è stata inaugurata un'opera street art dedicata alla vita del giovane giornalista. Un'opera che ha, inoltre, una funzione didattica, in particolare la sovrapposizione di 7 citazioni legate a 7 grandi personaggi che descrivono il pensiero, le azioni e la vita di Giancarlo. Alessandro Siani, noto attore e comico italiano, ha scelto il suo nome d'arte in suo omaggio. A proposito di cinema, oltre ai film già citati, nel 1999 è stato realizzato un cortometraggio sulla vicenda di Giancarlo Siani, dal titolo Mehai. Dal 2005 il Teatro Diana di Napoli mette in scena ogni anno uno spettacolo teatrale che vede Siani protagonista. Il 4 giugno 2008, invece, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha presenziato una cerimonia di commemorazione del giovane giornalista.
1: Il famoso giornalista ha ricevuto e riceve tuttora riconoscimenti tramite visioni di film a lui dedicati e opere d'arte, libri e tanto altro. Lo Stato ha onorato il sacrificio di Giancarlo Siani con il riconoscimento concesso al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati tipo mafioso, di cui alla legge numero 512 del 1999 a favore dei suoi familiari costituisse parte del civile nel processo. Il sacrificio di un giovane di così brillanti prospettive come Giancarlo Siani ha ispirato autori e anche registi. Tra le pubblicazioni, per la profondità dei contenuti, merita un'attenta lettura Fatti di Camorra, che è una selezione dei suoi scritti giornalistici. Noi abbiamo scelto questo argomento perché pensiamo che i giornalisti siano in prima linea contro la mafia e, essendo un lavoro pericoloso, poco tutelato e con miso edito, meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto. L'informazione è l'arma più letale contro la mafia. Negli ultimi anni invece non si sono verificati assassini, ma sono sempre più frequenti minacce e vandalismo da parte della criminalità. L'articolo 21 della Costituzione dice: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Questo articolo non viene rispettato quando, dopo aver espresso il proprio pensiero, si è minacciati di morte o non tutelati dallo Stato. L'Italia dovrebbe proteggere i nostri giornalisti, perché altrimenti torneremo sempre indietro nella lotta contro la mafia. Ringraziamo per averci ascoltato. Un saluto da Martina, Parigi, Giuseppe, Vittorio e Davide della Gioia Lega di Napoli.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica in pop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: L'eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: L'Eventi in Jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungediu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanto a distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jediu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jediu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!